luce risplende in un ambiente marron. Si vede una coppia in silenzio che beve l'assenzio del tempo ladrone.

air. Dream, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.